0: A co z toho jako...
1: Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Housebrand Café per
1: Pravý Carglass vymění.
0: Housebrand Café per favore.
1: Carglass vymění.
0: Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore.
2: Sì, signor.
0: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
0: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand.
0: Brand Café per favore.

non è bella, strecca dal ca. Luiso detto non è bella, strecca dal ca. Neve sorrito non è bella, strecca dal ca. Neve schifo è bella, strecca dal ca. Neve schifo il bar, ue a suhov, strecca dal ca. Nebeský bar, já sucho v krku mám. Nebeský bar, já sucho v krku mám. Tak

Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio, Radio. Rock, Rock Radio, Radio. Rock, Rock Radio, Radio. Rock, Rock Radio, Radio. Rock, Rock Radio, Radio. Radio.

Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock,

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Rock, rock radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Rockradio. Rock, Rockradio, Radio. Rock, Rockradio, Radio. Rock, Rockradio, Radio. Rock, Rockradio, Radio. Rock, Rockradio, Radio. Radio, Radio. Radio.

Rock, rock. Rock, rock radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Radio. Radio.

0: Sono le... Sono le 19. Sono le 19. Sono le 19. La schiapierre. Sono le 19. La schiapierre i... Sono le 19. La schiapierre le 19. La schiapierre i pensieri 19. La schiapierre i pensieri. La schiapierre i pensieri. E la schiapierre i pensieri. E concentrare i pensieri. E concentrati sui pensieri. E concentrati sul desiderio. Pensieri. E concentrati sul desiderio. E concentrati sul desiderio. E concentrati sul desiderio. Strati sul desiderio. Stasera sul desiderio. Stasera facciamo desiderio. Stasera facciamo rumore. Io. Stasera facciamo rumore. No. Stasera facciamo rumore non solo a... Stasera facciamo rumore non solo. Stasera facciamo rumore non solo a radio. Facciamo rumore non solo a radio. Rumore non solo a radio. Non solo alla radio.
1: Dagsatle.
0: Solo alla radio.
1: Dagsatle. Dneska.
0: Alla radio.
1: Dagsatle.